0: Bye, full young ski, maybe Miss Senor. Radio Sapiencia.
1: Sapienza. Sapienza, yo.
2: Sapienza.
3: Sapiencia. Radio Sapiencia, no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchaudi disakatimba kebye Miss Senor.